La taglio avanti, sì, io chiaro che torno, dai. Tá bonito demais, remando no barril, simbora, remando.